0: sei connesso stereo sul radio, superando il paese di Taiyu, Minas Brasile. E stereo sul musica nella tua vita.
1: Deixa a magia da música te embalar aqui na Estéreo Sul.
2: 7 horas e 15 minutos.

sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiz Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.